genda ukikole. Ekibobo, ekibobo, naawe kikole. Kiikyo kiikyo, ekibobo, genda ukikole. Kiri mu nnyumba, kiri mu nnyumba. Ekibobo, ekibobo, genda ukikole. Naawe kikole. Kiikyo kiikyo, genda ukikole. Ekibobo, ekibobo, naawe kikole. Genda ukikole.